0: di grazia. Voi chi siete?
1: Io chi sono? Non lo so.
0: Non lo sapete?
1: Quasi no.
0: Non lo sapete?
1: Quasi no. Quel che pare non è padre, ma ne parete sorelle. Era vedova mia madre.

0: Son tutte papà! Son tutte papà!
1: Bestia, attento, ti sposta di qua! Bestia, attento!

0: nella nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà.
1: E mi guarda sospirare, e mi guarda con un bel dolore che mi scappa.
0: Dico bene.
1: E mi guarda sospirare, e mi guarda con un bel
0: dolore
1: che mi
0: scappa. Ma finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà. Ma finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà. Ma finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà.

questo in maiuscole. Bestia, maiuscole. Bravi, così. Noi, don magnifico, duca e parole, dell'antichissimo Monte Fiascone, grand intendente, gran presidente, con gli altri titoli, conventi, eccetera.

0: ed strangolato. Capito? Strangolato. Perché eccetera, la onda eccetera, nel danno eccetera, barone eccetera. Perché eccetera, la onda eccetera, nel danno eccetera, barone eccetera.
1: Barone eccetera, è fatto già. Barone eccetera, è fatto già.
0: Ora ficcetelo per la città. Ora ficcetelo per la città. Ora ficcetelo per la città.